0: Absurde zela. Of nat.
1: Absurde le smaro, absurde le spedevo.
0: E la sala di un altro vi.
2: Faz mi antro vo. Arei na weto mne FM 103.
3: Alwan fa pala lamba vo amni valura alna. Ni latsina ni chamjuma.

Allora, no, vieni qui, zebra, vieni qui. Se tu mi fai provare una cosa, perché poi la cambi? Lui, se tu provi una cosa e poi lui la cambia sempre, zebra, lo fa per farmi fare brutta figura, ovvio. Quindi, caro Fulvio, quando si prova un passo, si deve mantenere il passo. Dammi l'orecchio, dai, andiamo. Ovviamente sto scherzando. Fulvio Gola.